la la, molto importante, la la, molto importante. Accende, ta la, ta ta, molto importante. Ah, questo overtiro. Da capo tutto, da capo, tutto. Pronto il mio. Allora.